0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei il pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo. Si accade.

0: Ascolta, taci.
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere, bellezze e forestiere, vuole ancora il castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: La tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di nome d'esma, in speranza che al nave il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carità penosa.
0: Recati, fuorvia dal tempo. Don Basilio, mio maestro di canto e sulezzano, nel dargli la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh,

0: diabolico.
1: È bene, ora partito, e perché tenti riscattarlo da me?
0: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliam divertir, trovato avete. Chi suona, la contessa?
1: Oddio, Dio!
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello!

darti schermendo, darti doppiando, dico pungendo, dila scherzando, tutte le mattine rovescerò, rovescerò. Darti schermendo, darti doppiando, dico pungendo, dila scherzando,

dove si legge, come non si gioca con signori, non colpi che a pugno si temerà, sento le cogisi, dove si voglia, sento non l'indici, dove si legge, come non si gioca con signori, non colpi che a

0: con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore! Diritti non prendo, non ne può, non ne intendo! Oh, mi fece!
0: Anna, Susanna, io ti vo far felice! Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto da disse. Senti, se per pochi momenti vengo in giardin sul imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei. Ti parla?
1: Ottavio!
0: Esci per alcun momento!
1: E io mi lascio qui solo!
0: Indietro mi porrò!
2: Susanna, il cervi sai, avresti a casa veduto il conte.
1: E cosa deve farmi quel conte? Anna, uscite!
2: Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca.
1: Uccelli e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: Non come mi serve.
2: Io non ho mai nella moral sentito ch'ama la moglie odi il marito. Per dire che il conte m'ama.
1: Sortitemi per risparmi la crui sprenatezza. Io non ho duomo della vostra morale, del conte del suo amore.
2: Ma non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferie doveste per amante come fan tutte quante un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paccio.
1: Ah, cherubino!
2: Ah, cherubino, cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Uomo regno, un'impostura è questa!
2: Il maligno con voi che ha gli occhi in testa. E questa canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e altrui nulla dico. E per voi? Per madama?
1: Che diavolo gliel'ha detto?
2: A proposito, figlia, istruitelo meglio. E lì la guarda a tavola sì spesso e con tale modestia che se il conte s'accorge e sul tal punto sapete è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tal menzogne spargendo?
2: Io che in giustizia quel che comprio vendo a quel che tutti dicono io non aggiungo un pelo.
0: Come? Che dicono tutti?
2: Oh bella!
1: Il cielo!
0: Sento, posso andare e scacciate il seno cuore.

tua cugina. L'uscio dietro va il rinchiuso, picchio apri barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo.

0: Spirito al tavolino e il faccio. Accusa vecchio!
1: La crude stende!
0: Ah, egli ancora! Oh, vestissima signora!

0: Vasio, in traccia tosto di Figaro volate. Io vo che vena.
1: Ed io che senta. Andate!
0: Restate! E baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho dopo di scusa, o l'innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco, quando voi qui giungeste, e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedere grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io piangi molsi e tu mi m'ascosi.
0: Un cielo, tu ti ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Mia gente!
0: E puoi restare qui, chi ciò il servo?

0: di cuor mio.
1: Non c'ho speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto, meritato tributo, perché aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
2: Quel dritto non ben più cosa si brava.
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca, costei che un vostro dono il libata servo coprir di questo simbolo d'onestà. Candida Vesta.
2: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo nei tributi dell'odi. E un dritto ingiusto nei miei feuri abolendo, a natural dovere non rigionendo.
3: Evviva, evviva, evviva!
1: Virtù?
0: Che giustizia!
2: A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più figli e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi.
2: Andati, amici!